mille traits. Mille traits. Mille traits. Vanno fra questi contadine, camerieri cittadine.